0: Io nella vita cosa mi piace di più?
1: The things I cherish most.
0: Love, love.